0: ma i tedeschi che sparavano
1: e gridando distruggevano,
0: e le donne che imploravano, i bambini che piangevano,
1: e le case che bruciavano,
0: ed i fuochi di vampiri.